Canigia, Buruciaga, Pasqualdo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligita, Buccia, Pocca, Walker, Pierce, Robson, Gasco e Shilton, Andri, Nua, Ila, Roya, Vasquez, Francesco.